0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3 834.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.